0: Io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io per me te la dono.
0: Oh, e la ragione?
1: La ragione non qui.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Sei tu mi osservo o no?
0: Ma non capisco perché tanto ti spiaccia la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io son la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, tanti elogi. Guarda un poco se potria si sparmeglio.

signore, che vuolmi il padrone? Che vuolmi il padrone? Dom, dom. Dom, dom, intro.

0: Ava.
1: Che c'è di nuovo?
2: Il signor Conte, stanco di andar cacciando le straniere bellezze forestiere, vuole ancora nel castello ridentare la sua sorte, né già di sua consorte, vada bene, appetito gli viene.
1: E di chi dunque?
2: Della tua Susannetta,
1: di
2: me medesima, la speranza che annobi il suo progetto, utilissima sia tal vicinanza.
1: Bravo, tiriamo avanti.
2: Queste le grazie son, questa la cura che gli prendi di te, della tua sposa.
1: Guarda un po', che carità pelosa.
2: Chi

0: che fosse la mia dote merito del tuo perfuso.
1: Me ne è angingato.
0: Ehi la destina per ottener da me certe mezzone. Diritto feudale.
1: Come? Le feudi suoi non l'hai conti abolito?
0: E mei non è pentito. Par che tenti a riscattarlo da me.
1: Bravo. Mi piace. Che caro signor conte ci voglia divertire. Trovato avete. Chi suona? La contessa.
0: Addio, addio. Mi garubbetto.
1: Coraggio, mio tesoro!
0: E tu, cervello!

L'arte schermendo, l'arte adoprando, i capuncendo, i la scherzando, tutte le macchine rovescerò, L'arte schermendo, l'arte adoprando, i capuncendo, i la scherzando, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò, tutte le

0: bene, io tutto farò, senza riserve tutto a me palesate.
1: Avrei pur gusto

tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio.

0: Tu mi sembri agitata e confusa.
1: Signore, io chiedo scusa, ma se mai fui sorpresa, per carità, partite.
0: Un momento e ti lascio, corri.
1: No, no, no, no.

0: detto oggi prendi su me finché tu vivi, chiedi, imponi, prescrivi.
1: Lasciatemi, signor!

0: Frate Pasilio tutto già disse.
1: Senti,
0: se per pochi momenti meco in giardin sull'imbrunir del giorno, ah, per questo favore io pagherei.
2: È uscito poco fa.
0: Chi parla?
3: Te.
0: Esci e alcun non entri.
3: Sì, chi vi lasci qui sono?
2: Per brava dama il sarà, vado a cercarlo.
0: Qui dietro mi porrò.
3: Non vi ce l'ha.
0: Vati e cerca di parla.
3: Oh, che fai?

0: Susanna, il ciel vi salvi. Apreste a caso vi tutto il conte.
1: E cosa deve far me con il conte? Advocusci!

0: suoi gusti. Io mi credea che preferir doveste per amante, come fan tutte quante, un signor liberal, prudente e saggio, a un giovinastro, a un paggio.
1: Cherubino!
0: Ah, cherubino! Ah, cherubin d'amore! Oggi sul far del giorno passeggiava qui d'intorno per entrare.
1: Mamma mia! Un impostore è questa!
0: È un maligno con voi che ha gli occhi in testa. È quella. Canzonetta! Ditemi in confidenza! Io sono amico e altrui nulla dico. È per voi! Per Madama! A proposito, figlia, istruitelo meglio. Egli la guarda a tavola sì spesso e con tale immodestia. E se il conte si accorge che su tal punto, sapete, egli è una bestia.
1: Scelterato! E perché andate voi da menzogne spargendo?
0: Io? Che ingiustizia! Quel che comprio vendo, a quel che tutti dicono, io non ci aggiungo un pelo. Che dici?

tua cugina. L'uscio ier trovai rinchiuso, picchio, m'apri Barbarina paurosa, fuor dell'uso. Io dal

0: pancio. Ah, cosa peggio!
1: Ah, crude stella!
0: Ah, meglio anche! Onestissima signora!
1: Accade! Di peggio!
0: Capisco come va.
1: Giusti idee che mai sarà.
0: Così tanto celere, non c'è alcuna.

0: pasillo, in traccia al posto di Figaro volate, io vo che in vela.
1: Ed io che sento, andate!
0: Restate! Che baldanza! E quale scusa se la colpa è evidente?
1: Non ha dopo di scusa un innocente!
0: Ma costui quando venne?
1: Egli era meco quando voi qui giungeste e mi chiedea di impegnar la padrona a intercederle grazia.
0: No.
1: Il vostro arrivo in scompiglio lo pose ed allora in quel luogo si nascose.
0: Ma se io stesso m'assisi quando in camera entrai
1: ed allora lì dietro io mi celai.
0: E quando io la mi posi
1: allora io pian mi volsi e qui mi sposi.
0: Oh cielo! Dunque ha sentito quello che io ti dicea?
1: Feci per non sentir quanto potea!
0: Oh, per mia!

0: è questa commedia?
1: Eccoci in danza.
2: Secondami, cuor mio.
3: Non c'ho speranza.
2: Signor, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo. Or che aboliste un diritto sì ingrato a chi ben ama,
0: il dritto non ve più. Cosa si brama?
2: Della vostra saggezza il primo frutto oggi noi coglieremo. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora a voi tocca costei che è un vostro dono illibata servo coprir di questa, simbolo d'onestà, candida vesta,
0: Iappone castuzia. Ma fingere convien. Son grato, amici, ma non senso sì onesto, ma non merito per questo né tributi né lodi. È un dritto ingiusto nei miei feudi abolendo a natural potere.

io voglio in faccia dei miei più fini e con più ricca pompa rendervi appien felici. Marcellina si trovi.

0: viva. E voi non applaudite?
1: È afflitto, poveretto, perché il padron lo scaccia dal castello.
0: Ah, in un giorno sì bello,
1: in un giorno di nozze,
0: quando ognuno ammira.
1: Perdono, mio signor.
0: Non meditate.
1: Egli è ancora fanciullo.
0: Mendi quel che tu credi.
1: Mancai, ma dal mio labbro alle fine.
0: Io vi perdono. Anzi, farò di più. Vacanti un posto d'ufficiale nel reggimento mio. Io scelgo voi, partite tosto. Addio.
2: Fin domani, scuola.
0: Parta tosto.
1: Obbedirvi, signor, son già disposto.
0: Io per l'ultima volta la Susanna abbracciate. Inaspettato il colpo. Ehi, capitano, a me pure la mano.
3: Devo parlarti prima che tu parta.
0: Addio, piccolo cherubino, come canza in un punto il tuo destino. Non piangrai, farfallone amoroso, notte giorno di giorno girando, delle belle curvando il riposo.
3: Narcisetto, madoncino d'amor,
0: delle belle curvando il riposo. Narcisetto, madoncino d'amor. Non più avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero calante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesto color, quel vermiglio d'onesto color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria. Non piangrai, farfallone amoroso, notte giorno di giorno.

per montagne, per valloni. Con la neve ai solioni, al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, che le palle in tutti i tuoni, all'orecchio van fischiar. Non capirai quei pennacchi, non capirai quella piuma, non capirai quel cappello.

Non piangrai, farfallone amoroso, notte, giorno, d'intorno, girando, delle belle, turbando il riposo. Narcisetta, doncino, d'amor, delle belle, turbando il riposo. Narcisetta, doncino, d'amor. Per vino alla vittoria.

0: bene, amico. Non amo impaziente.
1: Ma voi non potete stare in pena per questo. Al fin di che si tratta? Al signor Conte piace la sposa mia. Quindi, segretamente recuperar vorria il diritto feudale. Possibile la cosa? È naturale.
0: Possibile, però.
1: Naturalissima. E se Susanna vuol, possibilissima.
0: Finiscila una volta.
1: Ho già finito. Quindi, prese il partito di scegliere me corriero e la Susanna consigliera segreta di ambasciata, e perché la ostinata ogni or rifiuta il diploma d'onor che le destina, minaccia di proteggere Marcellina. Questo è tutto l'affare.
0: Ed ha coraggio di trattar scherzando un negozio sessilio.
1: Non vi basta che scherzando io ci pensi. Ecco il progetto. Per Basilio un biglietto gli fore capitar che l'avvertisca di certo appuntamento che per l'ora del ballo ha un amante voi d'estre.
0: C'è il cassetto ad un uomo sì geloso.
1: Ancora meglio, così potremmo più presto imbarazzarlo, confonderlo, imbrogliarlo, rovesciare i progetti, empirlo di sospetti e porgli in testa che la moderna festa che i di fare a me tenta altri a lui faccia, onde qua per dal tempo ivi la traccia, così quasi ex abrupto, e senza che abbia fatto per trastornarci alcun disegno, via l'ora delle nozze. E in faccia lei non pria che osi d'opporsi ai voti miei.
0: È ver, mai di lui invece sopporrà Marcellina.
1: Aspetta, al conte farai subito dir che verso sera attendati in giardino il picciol cherubino per mio consiglio non ancor partito. Da femmina vestito faremo che in sua vece ivi se ne vada. Questa è l'unica strada onde non so, sorpreso da madama, sia costretto a far poi quel che si brama.
0: Che ti par? Non c'è mai il nostro caso. Quando egli è persuaso, e dove il tempo?
1: Dito il conte alla caccia, per qualche ora non sarà di ritorno. Io vado, e tosto cherubino vi mando.

0: quando io sono nato, il gran vi informò, tutto mi disse, lasciatemi veder. Andrà benissimo, siamo uguale statura, giù quel manto fai, niente paura.
1: E se qualcuno entrasse,

0: che carta è quella? La patente che sollecita genere l'ebbe orror da basilio. Alla fretta, obliato e non il sigillo.
1: Il sigillo di che?
0: Della patente.
1: Aspetto, che premura! Eccola qua,
0: spicciati!

0: io mi graffiai e la piaga col nastro io mi fasciai.
1: Mostrate, non è male. Cospetto al braccio più candido del mio, qualche ragazza
0: che segui a far la panza. Vai nel mio gabinetto e prendi un poco d'inglese, t'affetto.

0: chi alla mia porta?
1: Perché chiusa?
0: Il mio sposo.
2: Attale! Sono morta! Voi qui senza mantello? E voi lo state? Un ricevuto foglio! La sua gran gelosia!
1: Cosa indugiate?
2: Sono sola! Anzi, sono sola!
1: E a chi parlate?
2: A voi!
3: C'è!

0: Non fu mai vostra usanza di rinchiudervi in stanza.
1: Fermo io stava qui, mettendo...
0: Via, mettendo...
1: Certe robe, era me con la Susanna, che in sua camera è andata.
0: Ad ogni modo, voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Nomi, è il foglio che Figaro li scrisse.
0: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate gran pezzi di mente.
1: Di che?
0: La fa qualcuno.
1: Chi volete che sia?
0: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo punto.
1: Ah, sì, Susanna, appunto.
0: Che passo mi diceste?

0: E donde viene che siete si turbata?
1: Per la mia camedia.
0: Io non so nulla. Ma turbata senz'altro.
1: A questa serva, io che non turba me, turba voi stesso.
0: È vero, è vero. E lo vedrete adesso.

0: voi non aprite?
1: E perché deggio le mie camere aprire?
0: Lasciate, l'aprire senza chiavi e niente!
1: Come? Porresti a repentaglio d'una dama l'onore?
0: È vero, ah. Io sbaglio, oh. Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anche le porte io prima chiuderò.
1: Che prudenza! Ah,
0: voi la condiscendenza di venir meco avrete. Madama, eccovi il braccio. Andiamo.

0: tal. Volete dunque aprir voi stessa? O peggio!
1: Fermate! Ascoltatemi un poco! Mi credete capace di mancare il dovere?
0: Poi mi piace! Entro quel gabinetto di me chiuso vedrò!
1: Sì, lo vedrete! Ma uditemi! Tranquillo!
0: Non è dunque Susanna?
1: No! Ma invece è un oggetto che ragion di sospetto e non gli devi lasciare! Per questa sera una burla innocente di farsi disponibile, io mi giuro che non orlo mi sto.
0: E dunque, dite, lucide, no?
1: Sentite, ma come?
0: Parlate!
1: È un fanciullo?
0: Un fanciullo? No.
1: Sì. Cherubino!
0: E mi farà il destino ritrovare questo faggio in ogni luogo. Come? Non è partito?
1: No.
0: Scellerati! Ecco i dubbi spiegati. Ecco l'imbroglio. Ecco.

ai suonatori, le trombe sentite, i pippari udite, tra canti e travalli dei nostri vassalli. Vogliamo, corriamo, le nozze a compir, vogliamo, corriamo, le nozze a compir. Andiamo, men fretta, la tromba m'aspetta. Andiamo, men fretta, un dubbio toglietemi, pria di partir. Di partir, la cosa è scabrosa, un'arte di carte, un'arte di

0: tacete, signor Figaro, questo foglio chi verga?
1: Non conosco.
0: No,
1: non conosco.
2: Non conosci?
1: No,
2: non conosci.

0: Niente, niente. Dunque accordi?
1: Ma non accordo.
0: Per finirla lietamente, all'usanza te.

0: Welt gefroren. Das war nicht vorbei. Ascoltate,
1: er war nicht so.
0: Ascoltate,
1: er war nicht so.
0: Dalla code che guarda il giardino, mille cose ogni dici dal veggio, e poc'anzi può darsi di peggio, il buon signor Dio ci dar giù.
2: Ma non
0: puoi, che te che lo fai?
2: In giardino?
0: Sì.
1: Cosa
2: sei?
3: Su e ci
2: sono certo. Venivo, potevi andare qui,
3: con quel uomo a dove gito.
0: Rato ratto il verbone fuggito, e ad un tratto di vista m'uscì.
1: Chissà che pazzo!
4: Su tutto lo vidia.
3: Via Piangione, sta zitto una volta, per tre soldi far tanto tumulto, già che il fatto non può stare occulto, sono io stesso saltato di lì, sono io stesso saltato di lì.
0: Questo è stupor.
3: Ma credere non posso,
0: come mai diventaste sì grosso? Il salto non costa così.
3: Ma chi salta succede? Cosa?
0: Il direbbe.
1: Esiste quel pazzo?
3: Che dice?
0: A me parli di ragazzo.
3: Che non mi...
1: Mai!
3: Vuole! È saputo, da Siviglia a cavallo qui giunto. Da Siviglia me forse sarà.
0: Questo no, che cavallo. Non mi esaltare di là.
3: Che pazienza.
1: Oh,
3: no, no. Questo bagno.
1: Cosa c'è, vero?
3: Comunque tu.
0: E salta in giù.
3: Ma perché?
0: Il timor.
3: Che timor.
0: L'ha rinchiuso. Aspettando quel caro visetto. Ti becappe un sussurro forduso.
3: Ora i gridaste. L'ho scritto biglietto.
0: Salta in giù. Dal terrore con

0: dove saran queste carte che per veste
1: porgile a me? Sono in troppo, la sono in troppo.

due. Coraggio. Oh, che testa. Che testa. Questa è la patente che poc'anzi il fanciullo mi dia. Per che fare? Vi manca.

Io da lei scelto avvocato, vengo a far le sue difese, delle legittime pretese, io qui vengo a palesare.

per testi in mondo che promesso la trombonia con prestezza di danar sopra l'oste, sopra la firma silenzio lo vedremo il contratto leggeremo.

Che imbarazzo è mai questo? Un foglio anonimo. La cameriera in gabinetto chiusa, la padrona confusa. Un uomo che salta dal balcone in giardino, un altro appresso che dice esser quel desso.

Non so cosa pensar. Potrebbe forse qualcun dei miei vassalli a simil razza è comune l'ardir, ma la contessa che un dubbio l'offende e la rispetta troppo.

0: Fabro, se Cherubino era giunto a Siviglia, a tale oggetto mandato Basilio.
1: Pietro, a lui non di dir nulla, invece tu voglio andarci.

0: Chissà che l'ha tradito abbia il segreto mio, o se ha parlato di far sposar la vecchia.
1: Marcellina! Signor!
0: Cosa bramate?
1: Mi par che siete in collera!
0: Volete qualche cosa?
1: Signor! La vostra sposa è soli di lavori e vi chiede il fiaschetto degli odori.
0: Prendete!
1: Orve il riporto!
0: E no! Potete ritenerlo per voi!
1: Per me? Questi non son mali da donne trivioli!
0: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo!
1: Pagando Marcellina con la dote che voi mi prometteste!
0: Ch'io vi promisi!

0: e mi prometti poi, se tu manchi o cor mio, ma la contessa tenderà gli aspetto.
1: Che fu un pretesto, parlato non avrei senza di questo.
0: Carissima,
1: gente,
0: è mia senz'altro.
1: Sorbitevi la bocca, oh signor scolpro.
0: Ehi, Susanna, ove vai?
1: Croce, senza avvocato abbia vinto la causa.
0: Cosa è nato? Hai già vinta la causa? Cosa sento? In quagliaccio io cadea. Perfidi, io voglio.

sei pagasse la vecchia pretendente. Pagar? In qual maniera? E poi via Antonio, e a un incognito figaro ricurso.

lasciarti in pace non può questo contento. Tu non nascesti audace per dare

0: O pagarla o sposarla, o rambutite.
1: Io respiro.
2: Ti amaro.
1: Che sposa io sarò, non chiedo.
2: Oh, eccellenza, m'appello.
3: È giusta la sentenza. O pagar, o sposar. Bravo, Don Curzio.
0: Bontà di sua eccellenza.
2: Che superba sentenza!
3: Vince superba!
2: Siamo tutti vendicati!
3: Io non la sposerò!
0: La sposerai! O pagarla o sposarla! Lei ti ha prestati 2000 pezzettoni!
3: Son gentiluomo! Sì. E senza l'assenso dei miei nobili parenti!
0: Dove sono? Chi sono?
3: Lasciate ancor cercarli! Dopo 10 anni io spero di trovarli!
2: Qualche bambin trovato?
3: No, perduto, dottor! Anzi, rubato!
2: Come?
1: Cosa?
2: La prova!
0: Il testimonio!
3: L'oro, le gemme e i ricamati panni che nei più teneri anni mi ritrovarò addosso i masnadieri sono gli indizi veri di mia nascita illustre e soprattutto
0: questo!
3: Al mio braccio impresso geoglifico.
1: Una scatola impressa, un braccio destro.
3: E a voi chi il disse?
1: Oddio, è adesso.
3: È vero, sono io.
0: Chi?
3: Chi?
0: Chi?
3: Ti rapir presso un castello. Ecco tua madre. Valia, no, tua madre.
0: Sua madre.
3: Cosa sei?

0: sua madre,
1: sua madre,
0: sua madre,
1: sua madre,
2: sua madre,
3: sua madre,
4: sua madre,
1: tua madre.
0: E quello è mio padre, che a te lo dirà, che a te lo dirà,
1: suo padre,
0: suo padre.

0: or non parliam di fatti sì rimoti. Egli è mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze farem quando volete.
1: Oggi, vedo che saranno. Prendi, questo è il biglietto da denaro che avevi e dei tua dote. Prendi amore questa borsa.
0: E questa ancora, bravi, gittate pur che io piglio ogni ora.
1: Andiamo ad informar d'ogni avventura.

0: cherubino è ancora nel castello e vedete per prova il suo cappello.
1: Ma come? Se a quest'ora esser giunto a Siviglia, egli dobria.
0: Scusate, oggi Siviglia è a casa mia.
2: Va, vestissi da donna, e la lasciate agli altri avi suoi.
1: Alvi!
0: Andiamo, e li vedrete voi.
3: Cosa mi narri? E che ne disse il conte? Si leggeva in frosse. Il dispetto e la rabbia. Che meglio, or lo porremo in gabbia. Dov'è l'appuntamento che tu gli proponesti? In giardino, e siamo in loco. Scrivi, che io scriva.

0: speciale. Ebbene, madama,
1: io sono un signor mio, irritata e sorpresa al par di voi.
0: Ma stamane?
1: Per lo dir la festa, volevan travestirlo al modo stesso che l'ha vestito adesso.
0: E perché non partissi?
1: Signore!
0: Saprò punire la tua disubbidienza.
1: E che pensa?

0: brava figliola, al buon maestro che ti fa la scuola. Non so qual uom, qual demone, qual dio rivolga tutto quanto a torto mio. Signor, se trattenete tutte queste ragazze, addio festa, addio danza, e che vorresti ballar col finestro? Non mi do più volto, andiamo belle fanciulle.
1: Ma non l'imbarazzo, lasciate fare a lui.
0: Per buona sorte i vasi erano di creta. Senza fallo, andiamo dunque, andiamo.
2: E intanto a cavallo di galoppo ci andava il paggio.
0: Di galoppo o di passo, buon viaggio. Venite, o belle giovani, e a te la sua patente era in tasca rimasta. E certamente che razza di domande.
2: Via non li fa Dio notti, ehi non ti intende. Ed ecco chi pretende che sia bugiardo il mio signor nipote.
0: Cherubino?
3: Pur chi sei?
0: Che diamine canta?
4: Non canta, no. Ma dice che gli saltò stamani in sui garofani.
0: Egli dice, sarà. Se ho saltato io, si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso.
4: Anch'esso?
0: Perché no? Io non impugno mai quel che non so. Ecco la marcia, andiamo ai vostri posti, o belli ai vostri posti. Susanna, dammi il braccio.

0: le due nozze ricevete d'Oriam, al fin si tratta d'una vostra protesta. Seggiamo!
1: Seggiamo! E vi chiama vendetta!

tutta usanza, le donne si cagnagli in ogni luogo. Ah, capisco il gioco, un biglietto amoroso che gli tiene il passar qualche galante, ed era sigillato una spilla, onde si punse il dito. Narciso la cerca, oh, che stordito!

amici. E sia per questa sera disposto l'apparato nuziale con la più ricca pompa. Io vo che sia magnifica la festa, e canti, e fuochi, e gran cena, e gran ballo. E ognuno impari com'io tratto.

0: Lass Susanna, lass Villa. E così tenerai dal vestito, se sai di far tutto subito. Si bene quel che tu fai.
1: Cos'è? Fai me qua in collera.
0: E non vedi che io scherzo? Oh, osserva! Questa è la spilla che il conte da recare ti diede alla Susanna e servia di sigillo un bigliettino. Vedi se io sono istrutto.
1: E perché il chiedi a me quando sai tutto?
0: Ave a gusto d'udir come il padrone.

0: Flemma!
1: Il fatto è sì, pensarci conviene, ma pensa un poco che ancora non sai di chi si prende a gioco.
0: Oh, quella spilla, oh madre, è quella stessa che poc'anzi hai raccolse.
1: È vero, questo oppio tipo giunto ritmo di stare in guardia e vivere in sospetto, ma non sai se in effetto.
0: Allerta dunque, il loco del congresso, so dove è stabilito.
1: Dove vai, figlio mio?
0: Vendicar tutti i mali.

0: però costommi un bacio. E cosa importa, forse qualcun mi rendirà. Sono
1: morta. Marmalina, chi va là?
2: Son quelli che invitasti a venire.
1: Che brutto ceffo, sembri un cospiratore. Che diamin sono questi infausti apparati?
3: Lo vedrete tra poco. In questo stesso loco celebreremo la festa della mia sposa, onesta e del feudal signor.
2: Oh, buono, buono, capisco come dire. Accordati si son senza di me.
3: Voi da questi contorni non vi scostate. E a un fischio mio,

Tutto è disposto. L'ora dovrebbe essere vicina. Io sento gente,

così io incomincio mai a fare il scimmito mestiero di marito. Ingrata, nel momento della mia cerimonia, lei godeva leggendo e nel vederlo io rideva di me senza sapere.

con quella ingenua faccia, con quegli occhi innocenti, chi creduto l'avria?

spinose, sono il più vezzose, sono rese benigne, sono ombre maligne, maestre d'inganni, amiche d'affatti, che mi tormenta, ora non sento, non sento più.

Sono il dico civette che allettano il resto non il dico covette che brillano il resto non il dico sembrose spinose sono volpi vezzose sono orse benigne colombe maligne maestre di inganni amiche d'affanni che fingono bene.

0: Ricordi, anziano, abbassa un po' la voce. Dunque, un ci ascolta e l'altro deve venire a cercarmi.
1: Incominciamo.
0: Io voglio qui celarmi. Madama, voi tremate. Avreste freddo? Darmi una della notte, io mi ritiro.
2: Eccoci nella crisi, al grande istante.

0: superbia, quella forma è come mia. Non so se io veglio o dorma.
1: Un peggio, un peggio! Lo sento, c'è!

0: mia bella Venere, andiamoci a cenare.
1: Sì,
0: mia bella Venere, andiamoci a cenare.
2: Al buio si dormire.
0: È quello che voglio. Tu sai che la per leggere io non desio d'entrare.
2: Io forse non sono.
0: Ma io non

questa è la contessa, la quale tu fingete. Vedrete la voi stessa, il conte è la mia sposa, di propria man la cosa, con car io vi farò, o

0: schiaffo!
1: Che schiaffo! Che è questo? Si chiama questo?
0: Au! Au! Non battere così presto!
1: Au!

Fire a tutti! Fire a tutti! Fire a tutti! Fire a tutti! Fire a tutti!